Luigi, buongiorno amiche, benvenuti, bentornato al nostro programma di radiodiffusione argentina all'exterior, RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo attraverso la radio pubblica argentina all'estero. Che vi parla Marcelo Ayala insieme a Santiago Conde, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Questo programma di interesse generale vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Certamente se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Certamente ringraziare agli amici del relay locato a Miami, come dicevamo. Se volete ascoltarci tramite internet www.radionazionale.com.ar oppure www.rae.com.ar. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se volete scriverci una lettera cartacea via Maipú 555 codice postale 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Vediamo come viene il tempo in questa settimana qui a Buenos Aires, in zona centrale, perché il Servizio Meteorologico Nazionale ha aggiornato le previsioni del tempo per l'area metropolitana di Buenos Aires, annunciando un inizio di settimana caratterizzato da condizioni instabili, piogge e un cielo che resterà per lo più coperto per diversi giorni. Per oggi l'ente prevede una giornata con temperature comprese tra 12 e 18 gradi, un clima mite e probabili piogge nel pomeriggio e in serata, secondo quanto confermato a RAE. Ha inoltre avvertito che alcuni rovesci potrebbero risultare più intensi, raccomandando quindi di rimanere aggiornati su eventuali modifiche delle previsioni. Secondo queste previsioni, l'instabilità non terminerà oggi. Sia martedì che mercoledì sono attese condizioni simili, con abbondante nuvolosità, pochi momenti di sole e la possibilità di precipitazioni isolate. Solo a partire da giovedì il tempo dovrebbe iniziare a migliorare nella città di Buenos Aires e nella cintura urbana della provincia, quando il cielo comincerà a schiarirsi e il sole tornerà a farsi vedere dopo diversi giorni di nuvolosità. Ieri è stata una domenica strepitosa in questioni climatiche, perché è stata bellissima, con un sole che ha veramente illuminato la città di Buenos Aires e i dintorni, e la temperatura è arrivata praticamente a 21 gradi, quindi una temperatura primaverile, in pieno inverno inoltrato ormai, perché siamo a metà d'anno e qui in questo periodo, luglio-agosto, è il periodo invernale più forte, certamente al contrario di quanto accade nell'emisfero nord. Molto bene. Fatta la presentazione, felici per ritrovarci nella nostra programmazione, vi auguriamo una bellissima settimana a tutti voi e avviamo la nostra puntata odierna con la musica degli anni 60-70 del rock argentino, il rock in lingua spagnola più importante del nostro linguaggio, con questa canzone di Vox Day, Presente.

0: Ecco il tango, la particolare interpretazione di Miguel Montero, Nieblas del Riachuelo.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mi sia scelta.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
1: RAE, 世界に向けて、アルゼンチン。
4: RAE, Argentina al mundo.
3: RAE, Argentina al mondo.
2: RAE, Argentina in die Welt.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La figura di Jorge Luis Borges, uno degli scrittori più influenti della letteratura mondiale, sarà al centro di un ambizioso documentario della durata di oltre 5 ore, diretto da Mariano Ginás, che ripercorrerà la sua vita, la sua opera e l'eredità che continua a esercitare a 40 anni dalla sua scomparsa. La presentazione sull'argentino avrà luogo durante l'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre, dove il documentario sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso nella sezione non fiction. Il lungometraggio, intitolato Biografia di Jorge Luis Borges, propone un percorso approfondito attraverso la carriera dell'autore di finzioni e l'Aleph, dall'infanzia a Buenos Aires e dai suoi primi passi nella letteratura fino alla consacrazione internazionale grazie a materiale d'archivio, interviste, documenti audiovisivi e alle analisi di specialisti della sua opera. Il documentario intende offrire uno sguardo completo su Borges, affrontando non solo la sua produzione letteraria, ma anche i suoi interessi filosofici, il suo rapporto con il linguaggio, il tempo, i labirinti e gli altri temi che hanno caratterizzato il suo universo creativo. L'opera ricostruirà inoltre episodi fondamentali della sua vita privata e pubblica, nonché l'impatto che ha avuto su generazioni di scrittori e lettori in tutto il mondo. Con una durata superiore, dicevamo, alle 5 ore, il progetto si presenta come uno dei lavori audiovisivi più completi mai dedicati allo scrittore argentino e si aggiunge alle iniziative che commemorano il 40° anniversario della sua morte, avvenuta il 14 giugno 1986 a Ginevra. Un po' di folklore argentino con l'interpretazione di Los Cantores del Alba, la canzone intitolata El Silvador.

0: El Rosal è una celebre canzone di Gerardo Matos Rodríguez con testo di Manuel Romero, interpretata da Carlos Gardel. Fu incisa il 22 luglio 1932 a Barcellona per l'etichetta Odeon durante il soggiorno europeo del cantante. Il brano si distingue per il suo tono malinconico e poetico, il cui il rosetto diventa simbolo dell'amore perduto e della nostalgia. Gardel la eseguì accompagnato dal pianista Juan Cruz Mateo e dal chitarrista Rafael Iriarte con una interpretazione intensa e raffinata. La canzone acquistò grande popolarità anche grazie alla sua presenza nel film Las Luces de Buenos Aires, uno dei primi lungometraggi sonori dell'artista, contribuendo a consolidarne il successo internazionale.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission al mondo.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mondo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo Puerto Madryn nella provincia di Chubut.

0: Si trova 1400 km a sud di Buenos Aires. La città è bagnata dalle acque dell'Oceano Atlantico nel Golfo Nuovo della provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina. È costruita su un piccolo altopiano e da lì si gode di una veduta imponente del mare argentino. L'avvistaggio della balena franca australe e negli ultimi anni l'immersione subacquea con lupi marini costituiscono l'attrattiva turistica che hanno reso la città nota nel mondo. Fondata nel 1865, con l'arrivo di 150 emigrati gallesi, la città di Puerto Madryn, capoluogo del dipartimento di Viedma, ha una popolazione stabile e numerosa e migliaia di turisti la visitano ogni anno. Diverse compagnie aeree offrono servizi di voli giornalieri da Buenos Aires a Puerto Madryn o Trelew, distante 67 km, i quali possono essere percorsi con transfer molto accessibile. Puerto Madryn è considerata il centro dei servizi turistici della costa patagonica e la porta d'ingresso all'immensa penisola di Valdés, uno dei grandi santuari di fauna dell'Argentina. Lo racconta il vicepresidente dell'Associazione di Guide Turistiche della provincia di Chubut, Martín Navarro.
1: La motivación de la gente que viene a visitar principalmente el área de Puerto Madryn es...
2: Il turismo natura è il motivo principale per cui il turista visita Puerto Madryn. L'ecosistema di Valdés conserva oltre 100 specie di uccelli, quasi una ventina di mammiferi terrestri e marini, fra cui le star delle acque, la balena franca australe, ed innumerevoli insetti, molluschi e pesci che si possono vedere sulla terra, facendo sub eppure di sera.

0: La nostra guida in questa avventura patagonica spiega che a Puerto Madryn le piogge sono scarse durante tutto l'anno e la temperatura media si aggira sui 14 gradi centigradi, con temperature massime di 35 in estate e minime di 5 in inverno. A circa 100 km si trova Puerto Pirámides, nella penisola di Valdés, da dove partono i turisti a bordo di imbarcazioni per riuscire ad avvistare la balena franca australe. Martín Navarro descrive l'influenza di questo animale sugli abitanti della città, perfino fuori stagione e durante tutto l'anno.
1: Nella penisola hay un centro poblado che si chiama Puerto Pirámides.
2: Il villaggio turistico di Puerto Pirámides ha 600 abitanti ed ha un solo albergo, però c'è una grande varietà di bungalows, appartamenti, case ed ostelli ben attrezzati per il viaggiatore. Da lì partono le imbarcazioni per gli avvistaggi di balene con gite che durano 2 ore circa. I turisti possono essere in pochi minuti in contatto con le balene, perché le baie della penisola sono i posti scelti da questi animali per il loro ciclo riproduttivo, dall'accoppiamento alle nascite e all'allattamento. Per il suo facile accesso, si tratta del miglior posto nel pianeta per vedere le balene nel loro habitat naturale.
1: La costa si hace muy cerquita de Puerto Madryn, en una zona llamada El Doradillo, área natural protegida El Doradillo.

0: Considerata capitale nazionale dell'immersione subacquea, a Puerto Madryn si danno appuntamento migliaia di appassionati di questo sport, i quali si avvicinano a questa destinazione per sommergersi nel tradizionale battesimi sottomarini. E le sue acque sono tanto belle che ogni anno vi sono nuovi fans. Durante l'estate gli stabilimenti balneari e le loro vicinanze ricevono migliaia di turisti. Essi possiedono l'infrastruttura necessaria e sono attrezzati per lo svolgimento di attività nautiche come il windsurf, la pesca sportiva e certamente l'immersione subacquea.
1: L'immersione subacquea è l'attività principale a livello turistico e gli sport nautici sono all'ordine del giorno. Parecchi fattori fanno sì che Puerto Madryn, non a caso, sia la capitale nazionale dell'immersione subacquea. L'accesso facile al mare e la tranquillità delle acque le danno una trasparenza unica. Sebbene non vi sia una barriera corallina, quello che si può vedere sott'acqua, molti subinternazionali si avvicinano proprio per vedere un altro tipo di ecosistema diverso da quello tradizionalmente promosso. Le correnti marine fanno sì che sia una regione di acque miste. A Puerto Madryn arriva la corrente calda del Brasile, che mantiene una temperatura alta per la zona in estate, e le correnti fredde che provengono dall'Antartide e le isole Malvinas fanno sì che la differenza di temperature sia ampia.
0: L'immersione subacquea con balene è vietata e soltanto riservata agli scienziati che fanno ricerca o filmati con i permessi dovuti. Secondo il vicepresidente dell'Associazione delle Guide della provincia di Chubut, Javier Navarro, l'impatto che avrebbe sugli animali sarebbe negativo nel periodo di fragilità che attraversano nella zona e il loro comportamento può essere alterato se non si seguono certi protocolli basilari di avvicinamento. Non è il caso dell'immersione subacquea con lupi marini che si fa a Punta Loma. Essa è da parecchi anni in fase sperimentale. Un'altra attività per eccellenza è il battesimo marino che si fa a pochi chilometri dalla città. Puerto Madryn ha una decina di barriere coralline naturali nella zona Punta Cuevas e altri parchi artificiali dove sono insediati navi, fuselaggi di aerei e treni che le danno una cornice di avventura all'esperienza.
1: Sommergersi con lupi marini è un'attrattiva abbastanza recente e in fase sperimentale. Sia il sub sia lo snorkeling si svolgono a Punta Loma con la sua colonia di questi animali. Si trova a 17 chilometri dal centro storico di Puerto Madryn. Il suo valore biologico più significativo è l'insediamento di lupi marini e la colonia di gabbiani. È possibile avvistare altri uccelli marini e terrestri, così come rettili e mammiferi. Questa attività è molto ben accolta dai turisti e vi è una grande richiesta in aumento. Gli animali sono molto curiosi e giocherelloni ed in alcuni casi interagiscono con l'uomo. Molti turisti rivelano che in Perù si fanno pure questo tipo di gite, però il numero di animali è scarso se paragonato a quello delle acque della Patagonia argentina. L'idea di questa esperienza è quella di essere sommerso ed attorniato da un gran numero di lupi marini.
2: Che si disfrute e che si assicura non solamente per il buceador, sino anche per gli animali. Thank you.

0: i musei sono un'attrattiva molto importante a Puerto Madryn. Fra l'ampia offerta è interessante visitare il Museo di Oceanografia di Scienze Naturali, che esibisce una mostra intitolata L'uomo e il mare, che offre un panorama preciso della flora e la fauna originaria, oltre alla storia dei primi abitanti, come gli indigeni Tehuelches e i galesi. Per di più, si può visitare il cosiddetto Ecocentro, un centro di interpretazione della vita marina con una interattività che richiama l'attenzione dei bambini e degli adulti, perché è diverso dalle visite ai musei tradizionali. Se parliamo di passeggiate gastronomiche, il nostro guida, Martin Navarro, ci raccomanda alcuni piatti da assaggiare.
1: Per le caratteristiche della zona, qualunque piatto con frutti di mare e pesce fresco e a buon prezzo è la migliore alternativa che si può trovare. L'agnello patagonico è un classico imperdibile. D'altro canto, i galesi, quando sono arrivati nel paese, hanno saputo mescolare il loro cibo e si sono adattati a queste latitudini. Tuttavia, spiccano nella pasticceria anziché nel cibo salato. Per questa ragione, le case da tè galesi costituiscono un'offerta rilevante. Le loro specialità sono la torta galese e quella patagonica, marchi registrati.
0: La nostra guida, Martin Navarro, ci racconta che in estate le navi da crociera hanno il loro momento rilevante a Puerto Madryn.
2: La temporada de cruceros normalmente está relacionada con el verano.
0: La stagione delle navi da crociera è legata al periodo estivo, da novembre fino ad aprile. Puerto Madryn è un polo molto interessante per queste navi, che poi proseguono il loro viaggio verso il sud, fino ad Ushuaia, la città più australe del mondo, nella provincia di Tierra del Fuego, e arrivano perfino al Valparaíso, nella Repubblica di Cile. La sera a Puerto Madryn vi sono i bar tipici e le discoteche frequentate dagli abitanti della città. Vi sono spettacoli gratuiti, specialmente in estate. Vi sono concerti gratuiti nelle diverse spiagge e nella zona del lungomare e si organizzano festival fatti dai propri musicisti locali per l'intrattenimento del pubblico e la promozione del loro materiale. Le fiere artigianali offrono non solo prodotti locali, bensì di tutta l'Argentina. La storia di Puerto Madryn parla di un incontro pacifico fra gli indigeni Tehuelches che abitavano nella regione e i galesi arrivati nelle navi. Questo avvenimento si celebra il 28 luglio e si aggiunge alla lunga lista delle attrattive culturali che si svolgono durante tutto l'anno.
1: Il 28 luglio è il giorno della città e si celebra in modo simbolico lo sbarco galese e l'incontro fra due culture, quella dei Tehuelches e quella dei galesi, che seppero convivere in armonia ed in modo pacifico. Ciò rappresentò per la provincia del Chubut il punto di partenza di quello che fu l'arrivo dei primi immigrati, non soltanto a Madryn, ma in tutta la Patagonia. In questo modo, la regione venne popolata in modo definitivo. La musica celtica e i cori sono all'ordine del giorno. Il Festival Internazionale di Cori di tutte le parti del mondo non a caso si svolge qui. Vi è pure la Festa Nazionale dell'Agnello, il Madryn Rock, il Madryn Canta, celebrazioni importanti per la città che si svolgono lungo tutto l'anno.

0: RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, Puerto Madryn nella provincia di Chubut. Staff, produzione Pablo Navarro, tecnico Mattias Arreseigor, speaker Caritina Kosulic, Cielo Ayala.
1: Argentina al mundo.
2: RAE Argentinian in die Welt.

Molto bene, la città di Buenos Aires riqualificherà l'ex stazione dei tram di San Cristóbal, costruita nel 1904 e ormai in disuso, trasformandola in una grande piazza pubblica destinata a migliorare la qualità della vita di oltre 20.000 residenti. L'intervento sorgerà in un quartiere storicamente carente di aree verdi e consentirà di recuperare un sito di grande valore storico, preservandone l'identità. Sarà infatti mantenuto e restaurato l'edificio originale in mattoni, mentre le strutture metalliche esistenti verranno riutilizzate come pergolati all'interno del nuovo spazio pubblico. Il progetto prevede ampie superfici erbose, nuovi alberi e arbusti, un'area giochi con pavimentazione antitrauma, un campo sportivo, uno spazio per la ginnastica a corpo libero e un'area culturale semicoperta destinata a eventi artistici ed esposizione di sculture. Buenos Aires è la settima città più popolosa del mondo per quantità di spazi verdi, ma vogliamo continuare ad aumentarli e offrire ai cittadini nuovi luoghi per le attività all'aria aperta, ha dichiarato il capo di governo Jorge Macri. L'opera interesserà una superficie complessiva di 13.550 metri quadrati e comprenderà anche la riqualificazione dell'intero isolato con il rifacimento dei marciapiedi e interventi per migliorare accessibilità, illuminazione, sicurezza e mobilità pedonale. I lavori dureranno circa 14 mesi e dovrebbero concludersi nella seconda metà del 2027. La nuova piazza si inserisce nel programma di ampliamento degli spazi verdi promosso dall'amministrazione cittadina e sarà affiancata da altri interventi di recupero urbano, come il futuro parco ferroviario di Villa Urquiza. La stazione inaugurata nel 1904 come nodo della rete tranviaria di Buenos Aires ha svolto nel tempo diverse funzioni: terminal dei filobus, deposito di materiali televisivi e più recentemente magazzino e sede di uffici amministrativo della metropolitana. La sua architettura resta una preziosa testimonianza della storia del trasporto urbano della capitale argentina. Ultimo blocco musicale, in questo caso con Los Caligaris, Aunque No Quiero.

folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gallo, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Molto bene, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, Vitale Baglietto con una canzone tipica della Mesopotamia argentina, della provincia di Corrientes, El Mensú. Ultimo brano, dicevo, ringraziando Santiago Conde dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Sarà a domani, grazie.

amici, buongiorno amiche, benvenuti, bentornato al nostro programma di radiodiffusione argentina all'exterior, RAE Trasuoni, parole e notizie per il mondo attraverso la radio pubblica argentina all'estero. Che vi parla Marcelo Ayala insieme a Santiago Conde, vi salutiamo e vi ringraziamo certamente per l'ascolto. Questo programma di interesse generale vi porterà al cuore dell'attualità argentina con produzioni speciali, contenuti esclusivi per scoprire da vicino l'identità e la ricchezza del nostro paese. Certamente se volete ascoltarci tramite le onde corte lo potete fare sulla frequenza 15.770 kHz grazie al relay locato a Miami negli Stati Uniti di Nord America, WRMI. Certamente ringraziare agli amici del relay locato a Miami, come dicevamo. Se volete ascoltarci tramite internet www.radionazionale.com.ar oppure www.rae.com.ar. Se volete scriverci una email lo potete fare al nostro indirizzo di posta elettronica raeitaliano@gmail.com e se volete scriverci una lettera cartacea via Maipú 555 codice postale 1006 città di Buenos Aires, Repubblica Argentina. Vediamo come viene il tempo in questa settimana qui a Buenos Aires, in zona centrale, perché il Servizio Meteorologico Nazionale ha aggiornato le previsioni del tempo per l'area metropolitana di Buenos Aires, annunciando un inizio di settimana caratterizzato da condizioni instabili, piogge e un cielo che resterà per lo più coperto per diversi giorni. Per oggi l'ente prevede una giornata con temperature comprese tra 12 e 18 gradi, un clima mite e probabili piogge nel pomeriggio e in serata, secondo quanto confermato a RAE. Ha inoltre avvertito che alcuni rovesci potrebbero risultare più intensi, raccomandando quindi di rimanere aggiornati su eventuali modifiche delle previsioni. Secondo queste previsioni, l'instabilità non terminerà oggi. Sia martedì che mercoledì sono attese condizioni simili, con abbondante nuvolosità, pochi momenti di sole e la possibilità di precipitazioni isolate. Solo a partire da giovedì il tempo dovrebbe iniziare a migliorare nella città di Buenos Aires e nella cintura urbana della provincia, quando il cielo comincerà a schiarirsi e il sole tornerà a farsi vedere dopo diversi giorni di nuvolosità. Ieri è stata una domenica strepitosa in questioni climatiche, perché è stata bellissima, con un sole che ha veramente illuminato la città di Buenos Aires e i dintorni, e la temperatura è arrivata praticamente a 21 gradi, quindi una temperatura primaverile in pieno inverno inoltrato ormai, perché siamo a metà d'anno e qui in questo periodo, luglio-agosto, è il periodo invernale più forte, certamente al contrario di quanto accade nell'emisfero nord. Molto bene. Fatta la presentazione, felici per ritrovarci nella nostra programmazione, vi auguriamo una bellissima settimana a tutti voi e avviamo la nostra puntata odierna con la musica degli anni 60, 70 del rock argentino, il rock in lingua spagnola più importante del nostro linguaggio, con questa canzone di Vox Day, Present.

0: Il tango, la particolare interpretazione di Miguel Montero, Nieblas del Riachuelo.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina vers le monde.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentina.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the West.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: La figura di Jorge Luis Borges, uno degli scrittori più influenti della letteratura mondiale, sarà al centro di un ambizioso documentario della durata di oltre 5 ore, diretto da Mariano Ginás, che ripercorrerà la sua vita, la sua opera e l'eredità che continua a esercitare a 40 anni dalla sua scomparsa. La presentazione sull'argentino avrà luogo durante la 83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che si terrà dal 2 al 12 settembre, dove il documentario sarà presentato in anteprima mondiale fuori concorso nella sezione non fiction. Il lungometraggio, intitolato Biografia di Jorge Luis Borges, propone un percorso approfondito attraverso la carriera dell'autore di finzioni e l'Aleph, dall'infanzia a Buenos Aires e dai suoi primi passi nella letteratura fino alla consacrazione internazionale grazie a materiale d'archivio, interviste, documenti audiovisivi e alle analisi di specialisti della sua opera. Il documentario intende offrire uno sguardo completo su Borges, affrontando non solo la sua produzione letteraria, ma anche i suoi interessi filosofici, il suo rapporto con il linguaggio, il tempo, i labirinti e gli altri temi che hanno caratterizzato il suo universo creativo. L'opera ricostruirà inoltre episodi fondamentali della sua vita privata e pubblica, nonché l'impatto che ha avuto su generazioni di scrittori e lettori in tutto il mondo. Con una durata superiore, dicevamo, alle 5 ore, il progetto si presenta come uno dei lavori audiovisivi più completi mai dedicati allo scrittore argentino e si aggiunge alle iniziative che commemorano il 40° anniversario della sua morte, avvenuta il 14 giugno 1986 a Ginevra. Un po' di folklore argentino con l'interpretazione di Los Cantores del Alba, la canzone intitolata El Silvador.

0: El Rosal, una célebre canzone di Gerardo Matos Rodríguez con testo di Manuel Romero, interpretata da Carlos Gardel. Fu incisa il 22 luglio 1932 a Barcellona per l'etichetta Odeon durante il soggiorno europeo del cantante. Il brano si distingue per il suo tono malinconico e poetico, il cui il rosetto diventa simbolo dell'amore perduto e della nostalgia. Gardel la eseguì accompagnato dal pianista Juan Cruz Mateo e dal chitarrista Rafael Iriarte con una interpretazione intensa e raffinata. La canzone acquistò grande popolarità anche grazie alla sua presenza nel film Las Luces de Buenos Aires, uno dei primi lungometraggi sonori dell'artista, contribuendo a consolidarne il successo internazionale.
1: RAE, Argentina al mundo. RAE, Argentina, mission chassier.
2: RAE, Argentina vers le monde.
3: RAE, Argentina to the world.
4: RAE, 世界に向けて Argentin.
5: RAE, Argentina al mundo.
6: La RAE, Argentina al mundo.
7: RAE, Argentinian in the world.
1: RAE, Argentina al mundo.
0: RAE, Argentina al mondo presenta Strade Argentine. Oggi visitiamo Puerto Madryn nella provincia di Chubut.

0: si trova a 1400 km a sud di Buenos Aires. La città è bagnata dalle acque dell'Oceano Atlantico nel Golfo Nuovo della provincia di Chubut, nella Patagonia Argentina. È costruita su un piccolo altopiano e da lì si gode di una veduta imponente del mare argentino. L'avvistaggio della balena franca australe e negli ultimi anni l'immersione subacquea con lupi marini costituiscono l'attrattiva turistica che hanno reso la città nota nel mondo. Fondata nel 1865, con l'arrivo di 150 immigrati gallesi, la città di Puerto Madryn, capoluogo del dipartimento di Viedma, ha una popolazione stabile e numerosa e migliaia di turisti la visitano ogni anno. Diverse compagnie aeree offrono servizi di voli giornalieri da Buenos Aires a Puerto Madryn o Trelew, distante 67 km, i quali possono essere percorsi con transfer molto accessibile. Puerto Madryn è considerata il centro dei servizi turistici della costa patagonica e la porta d'ingresso all'immensa penisola di Valdés, uno dei grandi santuari di fauna dell'Argentina. Lo racconta il vicepresidente dell'Associazione di Guide Turistiche della provincia di Chubut, Martín Navarro.
1: La motivación de la gente que viene a visitar principalmente el área de Puerto Madryn es...
2: Il turismo natura è il motivo principale per cui il turista visita Puerto Madryn. L'ecosistema di Valdés conserva oltre 100 specie di uccelli, quasi una ventina di mammiferi terrestri e marini, fra cui le star delle acque, la balena franca australe, ed innumerevoli insetti, molluschi e pesci che si possono vedere sulla terra, facendo sub e pure di sera.

La nostra guida in questa avventura patagonica spiega che a Puerto Madryn le piogge sono scarse durante tutto l'anno e la temperatura media si aggira sui 14 gradi centigradi, con temperature massime di 35 in estate e minime di 5 in inverno. A circa 100 km si trova Puerto Pirámides, nella penisola di Valdés, da dove partono i turisti a bordo di imbarcazioni per riuscire ad avvistare la balena franca australe. Martín Navarro descrive l'influenza di questo animale sugli abitanti della città, perfino fuori stagione e durante tutto l'anno.

0: En la península hay un centro poblado que se llama Puerto Pirámides.
1: Il villaggio turistico di Puerto Pirámides ha 600 abitanti ed ha un solo albergo, però c'è una grande varietà di bungalows, appartamenti, case ed ostelli ben attrezzati per il viaggiatore. Da lì partono le imbarcazioni per gli avvistaggi di balene con gite che durano 2 ore circa. I turisti possono essere in pochi minuti in contatto con le balene, perché le baie della penisola sono i posti scelti da questi animali per il loro ciclo riproduttivo, dall'accoppiamento alle nascite e all'allattamento. Per il suo facile accesso si tratta del miglior posto nel pianeta per vedere le balene nel loro habitat naturale.
0: La costa se hace muy cerquita de Puerto Madryn, en una zona llamada El Doradillo, Área Natural Protegida El Doradillo.

0: Considerata capitale nazionale di immersione subacquea, a Puerto Madryn si danno appuntamento migliaia di appassionati di questo sport, i quali si avvicinano a questa destinazione per sommergersi nel tradizionale battesimi sottomarini. E le sue acque sono tanto belle che ogni anno vi sono nuovi fans. Durante l'estate gli stabilimenti balneari e le loro vicinanze ricevono migliaia di turisti. Essi possiedono l'infrastruttura necessaria e sono attrezzati per lo svolgimento di attività nautiche come il windsurf, la pesca sportiva e certamente l'immersione subacquea.
1: Il buceo è l'attività nautica quizás principal, por lo menos
2: l'immersione subacquea è l'attività principale a livello turistico e gli sport nautici sono all'ordine del giorno. Parecchi fattori fanno sì che Puerto Madryn, non a caso, sia la capitale nazionale dell'immersione subacquea. L'accesso facile al mare e la tranquillità delle acque le danno una trasparenza unica. Sebbene non vi sia una barriera corallina, quello che si può vedere sott'acqua, molti subinternazionali si avvicinano proprio per vedere un altro tipo di ecosistema diverso da quello tradizionalmente promosso. Le correnti marine fanno sì che sia una regione di acque miste. A Puerto Madryn arriva la corrente calda del Brasile, che mantiene una temperatura alta per la zona in estate, e le correnti fredde che provengono dall'Antartide e le isole Malvinas fanno sì che la differenza di temperature sia ampia.
0: L'immersione subacquea con balene è vietata e soltanto riservata agli scienziati che fanno ricerca o filmati con i permessi dovuti. Secondo il vicepresidente dell'Associazione delle Guide della provincia di Chubut, Javier Navarro, l'impatto che avrebbe sugli animali sarebbe negativo nel periodo di fragilità che attraversano nella zona e il loro comportamento può essere alterato se non si seguono certi protocolli basilari di avvicinamento. Non è il caso dell'immersione subacquea con lupi marini che si fa a Punta Loma. Essa è da parecchi anni in fase sperimentale. Un'altra attività per eccellenza è il battesimo marino che si fa a pochi chilometri dalla città. Puerto Madryn ha una decina di barriere coralline naturali nella zona Punta Cuevas e altri parchi artificiali dove sono insediati navi, fuselaggi di aerei e treni che le danno una cornice di avventura all'esperienza.
1: Lo che si tiene in cuenta delle operadoras.
2: Sommergersi con lupi marini è un'attrattiva abbastanza recente e in fase sperimentale. Sia il sub sia lo snorkeling si svolgono a Punta Loma con la sua colonia di questi animali. Si trova a 17 chilometri dal centro storico di Puerto Madryn. Il suo valore biologico più significativo è l'insediamento di lupi marini e la colonia di gabbiani. È possibile avvistare altri uccelli marini e terrestri, così come rettili e mammiferi. Questa attività è molto ben accolta dai turisti e vi è una grande richiesta in aumento. Gli animali sono molto curiosi e giocherelloni ed in alcuni casi interagiscono con l'uomo. Molti turisti rivelano che in Perù si fanno pure questo tipo di gite, però il numero di animali è scarso se paragonato a quello delle acque della Patagonia argentina. L'idea di questa esperienza è quella di essere sommerso ed attorniato da un gran numero di lupi marini.
1: Che si disfrute e che si assicura non solamente per il buceador, sino anche per gli animali. Thank you.

0: i musei sono un'attrattiva molto importante a Puerto Madryn. Fra l'ampia offerta è interessante visitare il Museo di Oceanografia di Scienze Naturali, che esibisce una mostra intitolata L'uomo e il mare, che offre un panorama preciso della flora e la fauna originaria, oltre alla storia dei primi abitanti, come gli indigeni Tehuelches e i Galesi. Per di più, si può visitare il cosiddetto Ecocentro, un centro di interpretazione della vita marina con una interattività che richiama l'attenzione dei bambini e degli adulti, perché è diverso dalle visite ai musei tradizionali. Se parliamo di passeggiate gastronomiche, il nostro guida, Martin Navarro, ci raccomanda alcuni piatti da assaggiare.
1: Por las características de la zona, cualquier plato con mariscos, sean bivalvos,
2: calamares. Per le caratteristiche della zona, qualunque piatto con frutti di mare e pesce fresco e a buon prezzo è la miglior alternativa che si può trovare. L'agnello patagonico è un classico imperdibile. D'altro canto, i galesi, quando sono arrivati nel paese, hanno saputo mescolare il loro cibo e si sono adattati a queste latitudini. Tuttavia, spiccano nella pasticceria anziché nel cibo salato. Per questa ragione, le case da tè galesi costituiscono un'offerta rilevante. Le loro specialità sono la torta galese e quella patagonica, marchi registrati.
1: Questa torta non si conosce nel paese Galles, ha nascito qui in Patagonia.
0: La nostra guida, Martin Navarro, ci racconta che in estate le navi da crociera hanno il loro momento rilevante a Puerto Madryn.
1: La temporada de crucero normalmente está relacionada con el verano.
0: La stagione delle navi da crociera è legata al periodo estivo, da novembre fino ad aprile. Puerto Madryn è un polo molto interessante per queste navi, che poi proseguono il loro viaggio verso il sud, fino ad Ushuaia, la città più australe del mondo, nella provincia di Tierra del Fuego, e arrivano perfino al Valparaíso, nella Repubblica di Cile. La sera a Puerto Madryn vi sono i bar tipici e le discoteche frequentate dagli abitanti della città. Vi sono spettacoli gratuiti, specialmente in estate. Vi sono concerti gratuiti nelle diverse spiagge e nella zona del lungomare e si organizzano festival fatti dai propri musicisti locali per l'intrattenimento del pubblico e la promozione del loro materiale. Le fiere artigianali offrono non solo prodotti locali, bensì di tutta l'Argentina. La storia di Puerto Madryn parla di un incontro pacifico fra gli indigeni Tehuelches che abitavano nella regione e i galesi arrivati nelle navi. Questo avvenimento si celebra il 28 luglio e si aggiunge alla lunga lista delle attrattive culturali che si svolgono durante tutto l'anno.
2: Il 28 luglio è il giorno della città e si celebra in modo simbolico lo sbarco galese e l'incontro fra due culture, quella dei Tehuelches e quella dei galesi, che seppero convivere in armonia ed in modo pacifico. Ciò rappresentò per la provincia del Chubut il punto di partenza di quello che fu l'arrivo dei primi immigrati, non soltanto a Madryn, ma in tutta la Patagonia. In questo modo la regione venne popolata in modo definitivo. La musica celtica e i cori sono all'ordine del giorno. Il Festival Internazionale di Cori di tutte le parti del mondo non a caso si svolge qui. Vi è pure la Festa Nazionale dell'Agnello, il Madryn Rock, il Madryn Canta, celebrazioni importanti per la città che si svolgono lungo tutto l'anno. Darle

RAE Argentina al Mondo ha presentato Strade Argentine, Puerto Madryn nella provincia di Chubut. Staff, produzione Pablo Navarro. Tecnico Mattia Sarrasegor. Speaker Caritina Kosulic, Cielo Ayala.

Molto bene, la città di Buenos Aires riqualificherà l'ex stazione dei tram di San Cristóbal, costruita nel 1904 e ormai in disuso, trasformandola in una grande piazza pubblica destinata a migliorare la qualità della vita di oltre 20.000 residenti. L'intervento sorgerà in un quartiere storicamente carente di aree verdi e consentirà di recuperare un sito di grande valore storico, preservandone l'identità. Sarà infatti mantenuto e restaurato l'edificio originale in mattoni, mentre le strutture metalliche esistenti verranno riutilizzate come pergolati all'interno del nuovo spazio pubblico. Il progetto prevede ampie superfici erbose, nuovi alberi e arbusti, un'area giochi con pavimentazione antitrauma, un campo sportivo, uno spazio per la ginnastica a corpo libero e un'area culturale semicoperta destinata a eventi artistici ed esposizione di sculture. Buenos Aires è la settima città più popolosa del mondo per quantità di spazi verdi, ma vogliamo continuare ad aumentarli e offrire ai cittadini nuovi luoghi per le attività all'aria aperta, ha dichiarato il capo di governo Jorge Macri. L'opera interesserà una superficie complessiva di 13.550 metri quadrati e comprenderà anche la riqualificazione dell'intero isolato con il rifacimento dei marciapiedi e interventi per migliorare accessibilità, illuminazione, sicurezza e mobilità pedonale. I lavori dureranno circa 14 mesi e dovrebbero concludersi nella seconda metà del 2027. La nuova piazza si inserisce nel programma di ampliamento degli spazi verdi promosso dall'amministrazione cittadina e sarà affiancata da altri interventi di recupero urbano, come il futuro parco ferroviario di Villa Urquiza. La stazione inaugurata nel 1904 come nodo della rete tranviaria di Buenos Aires ha svolto nel tempo diverse funzioni: terminal dei filobus, deposito di materiali televisivi e più recentemente magazzino e sede di uffici amministrativo della metropolitana. La sua architettura resta una preziosa testimonianza della storia del trasporto urbano della capitale argentina. Ultimo blocco musicale, in questo caso con Los Caligaris, Aunque No Quiero.

La folclórica es samba argentina, chacarera, pericón, cielito, chamamé, carnavalito, payada, malambo, gato, tutti i termini musicali locali, e paesaggi, poesia, gaucho, tradizione e tanto, tantissimo altro. Folclore e cultura.

Molto bene, ultimo brano musicale della nostra puntata odierna, Vitale Baglietto con una canzone tipica della Mesopotamia argentina, della provincia di Corrientes, El Mensú. Ultimo brano, dicevo, ringraziando Santiago Conde dalla cabina di regia, che vi parla Marcelo Ayala, vi salutiamo e vi auguriamo un bellissimo proseguimento di giornata. Sarà a domani, grazie.